0: Rock your body.
1: Flight Grace, Daniele Petronelli suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.

0: Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case. Si chiude il Flight Case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Chi racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli.
2: Basilda.
1: Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Si chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: suono di Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Mese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio. Solo qualche nota instabile sulla Sicilia, localmente a sfondo temporalesco, e qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Clima molto caldo ed estivo, con temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi, con picchi che toccheranno anche 35-36 gradi, specie sulle pianure del nord e lungo il versante tirrenico, ma vi anticipo che nei prossimi giorni saranno in ulteriore ripresa. La ventilazione sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: si vede dal mattino.
1: E infatti io sto caricando l'etame.
2: Ecco. Beh, lui così, noi siamo qui non da
3: noi
2: comune.
3: Siamo in letame. Benvenuti.
2: Ci sta caricando noi Marco Corona e Marchino. Buongiorno insieme per tre ore anche oggi. Good morning forever young.
3: I Marchini con la K, abbracciamoci tutti.
2: Con la cacca.
3: Con la, no, con la, vabbè, musica.

0: Allora, vogliamo iniziare questo programma?
1: Cioè, abbiamo già cominciato. Però prima di iniziare ufficialmente con le rubriche che sentirete, c'è lo sponsor.
2: Sì!
1: Un po' più attento, socio.
2: Allora, no. È uscito, ho detto, guarda, ripartiamo.
1: Con che cosa? Perché viene sempre da noi, tra l'altro? Viene sempre dai Marchini. Allora, quello della rivista Cosa fare se?
2: Che è fondamentalmente una rivista di consigli. Sono esatto. Consigli di cucina, ci sono i consigli. Per esempio, c'è Stufa e Caminetti, esiste. Stufa e Caminetti.
1: Ci sono le varie riviste. Questa vi aiuta, ma come facciamo a trovarla in edicola?
2: Allora, niente, andate e chiedete cosa fare se.
1: Ma però se tu non vuoi.
2: Cioè, c'è la copertina particolare.
1: Ma, scusa, no, esatto, perché magari ti vergogni, no? Cioè, vai in edicola, non prendi i classici magazine. No, voglio quello lì, magari non ce l'hanno. Provi a dare un'occhiata alle copertine.
2: E questa per esempio, la copertina c'è la Lucevalgo. Primo piano della nonna, della segretaria, ok? Dell'editore.
1: Dell'editore.
2: La segretaria, la nonna, c'è la Lucevalgo.
1: C'è la Lucevalgo, okay. Quindi l'hanno messo in copertina perché sono quelle copertine shock.
2: Che
1: rimani così. Dici,
2: lo voglio come fa tanto schifo che lo voglio.
1: Allora, che glielo tolgo da lì, allora, all'edicolante.
2: Tu pagate.
3: Sì. Non abbiamo mai poi detto il prezzo, ma.
1: Ma no, ma non c'è bisogno. Sì. Dai, sono 15
3: euro.
1: Come 15 euro?
2: Ma sai quanto costa la carta adesso?
1: L'ho capito, però cos'è? Dorata.
2: No, vabbè,
1: in filigrana d'oro.
2: Sono da colezione. Qualche anno varranno una fortuna.
1: Da colazione, cioè le metti sotto la tazza quando la fai colazione, vai. E?
2: No, perché scivola? È patinata.
1: Sei già provato. Sì.
2: È un po' troppo patinata.
1: Anche i canarini.
2: Sguilla.
1: Anche i canarini non la vogliono.
2: Non la vogliono, no? La cacca non rimane. Rimbalza. Allora.
1: Te immagini il canarino che fa poi esatto. E gli ritorni in faccia.
2: Allora, cosa fare se?
1: Esatto.
2: Primo consiglio. Cosa fare se la ragazza o il ragazzo che avete appena conosciuto gli puzzano i piedi?
1: Ah! Quel cazzo di cosa fai?
2: C'è scritto,
1: scusa, vero? No, io non devo chiedere perché altrimenti.
2: Che cazzo chi lo compra?
1: Esatto.
2: Allora.
1: No, infatti, ma chi lo compra?
2: No, silenzio. Allora, ci sono dei momenti. Cioè, tu vai a leggere l'articolo.
1: Sì,
2: a parte delle bellissime foto di piedi.
1: Proprio sporche.
2: C'è proprio tutta la.
1: Benissimo, vai avanti, grazie.
2: Poi girando altro articolo.
1: Sì, qual è?
2: Cosa fare se vi è rimasta l'ultima sigaretta nel pacchetto?
1: Sono problemi. Perché,
2: sono problemi.
1: Vabbè, non andiamo a scoprire cosa
2: uno
1: potete fare.
2: Uno si potrebbe comprarlo.
1: Esatto.
2: Chi lo sa? Bisogna leggere l'articolo.
1: Cioè, guarda, una curiosità che mi è venuta proprio, non vedo l'ora.
2: Poi, cosa fare se l'autobus sei in ritardo.
1: Beh, leggi quell'articolo intanto che aspetti. Cioè,
2: allora,
1: non bisogna spoilerare.
2: Innanzitutto dico una cosa: quando l'autobus è in ritardo non arriva, voi accendete la sigaretta e l'autobus arriva.
1: Esatto.
2: Voi dovete spegnerla. Okay. Però se è l'ultima,
1: vabbè.
2: Penso gli articoli anche tra di loro concatenati.
1: Pensate.
2: Poi
4: non stai vedendo.
2: Silenzio, l'ultima. Cosa fare se gli alieni vi rapiscono mentre aspettate l'autobus in ritardo? Mentre avete acceso
1: la sigaretta.
5: Good morning, Forever Young.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi.

0: Cari amici di Ritmo 80, dopo questa sigla avete capito sicuramente che è il momento
1: del nostro oroscopo.
0: Allora, molti vogliono sapere quali sono i due segni fortunati prima che ti internino.
1: E i segni fortunati sì, sono venuti fuori leggendo alcune cose.
0: Tipo?
1: Oggi ho letto le mie lici in scaduto.
0: Oh, perché ogni tanto si va a fare quella pulizia lì, no? Guardiamo, questo è scaduto, questo è un... Tu hai guardato quello e si è formato un quadro astrale.
1: Un quadro astrale e l'ho buttato via.
0: I bugiardini l'hai tenuti?
1: I bugiardini, però le medicine scadute vanno
0: dove?
1: Buttate nel contenitore delle medicine scadute.
0: Ma va, non delle indifferenziate.
1: Esatto,
0: non
1: fate,
0: nella plastica.
1: Non vanno mangiate.
0: No, no.
1: Non date al cane.
0: No.
1: Non spacciate per droga.
0: Tutte cose che hai fatto tu.
1: Ma al. Esatto. Va bene. Comunque, vergine.
0: Vergine, il primo segno fortunato di oggi.
1: Dopo una certa età.
0: Sì.
1: Non contano gli anni, ma i danni.
0: Bellissima questa.
1: Potete farvi anche una maglietta con questa.
0: Bella, bella.
1: L'ultimo segno, il secondo segno di oggi.
0: Guarda,
1: è box
0: paura.
1: Doccia, box doccia.
0: Cioè ci sono quelli nati sotto il segno del box doccia.
1: Esatto, sono tra l'acquario e i pesci.
0: Okay.
1: Va bene?
0: Okay. Okay.
1: Box doccia.
0: Tra l'acquario e i pesci. L'avete capita?
1: Avete sulle pareti del vostro cuore muschi e lichini. Sì, era anche tenda da doccia, ma ho preferito
0: box.
1: Box doccia.
0: Un po' più rigido.
1: Un po' più rigido.
0: Un po' più durevole.
1: Alla prossima. Vamos! Due altre volte.
2: Dai, vamos!
3: Good morning, Forever Young.
4: Con Marco Corona e Marchese.

0: Ciao a tutti, sono Lanto.
1: Ciao.
0: Una coccinella entra in farmacia e sì. chiede al farmacista:
1: cosa?
0: Ha qualcosa per i punti neri? Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Ma che cazzo state facendo?
1: Stiamo facendo
3: perché da coccinella
1: c'erano i punti neri. Ok, allora okay, sentiamo la prossima.
2: Sì. Ciao Corona.
1: Ciao.
2: Ciao. Il ciao. Barzelletta.
1: Vai.
2: Benissimo. Ora c'è un cane da solo in casa, sì. c'è il telefono di casa che suona da un'ora fisso, ogni 10 minuti suona, sto cane stizzito, non ne può più, riprende, se la fa arrivare al telefono, non la fa, la pattumbo, rovescia, e di lascette.
4: Pronto? Pronto?
1: Sì.
2: Il cane, bau. E quello di là.
4: Pronto? Chi parla? Lo sento, pronto.
2: Il cane, bau.
4: Lo sento, pronto, chi parla?
2: Il cane, inizia a stizzici un po', bau.
4: Più pronto, forte. Lo sento.
2: Bau.
4: Pronto, non sento.
2: Bau.
4: Pronto, non sento.
2: Non sento. Viti Bologna, Adi Ancona e Udine.
3: Ah, l'ha spiegata.
1: Vabbè, anche tu l'hai spiegata. Good morning,

0: socio?
1: Sì.
0: Con questa canzone noi chiudiamo la prima ora qui su Ritmo 80. Good morning forever young.
2: Adesso capito.
1: Oh, cioè, è molto semplice.
0: Molto
1: torniamo
0: semplice.
1: Tra poco per la seconda ora.
0: Ok.
3: Sono

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ritmo 80 presenta
2: Good Morning Forever Young
1: con Marco Corona e Marchino.

0: Questa è la seconda ora di Good Morning Forever Young, sì, con i Marchini. Adesso, davvero? Ragazzi, la scarica adrenalinica, perché no, per no, svegliarvi, no, abbiamo deciso, no, di mettere un pezzo heavy metal.
1: Socio,
0: vai dalla regia, spranga a manetta, butta che cazzo vuoi, basta che ci siano le chitarre distorte.
2: Socio,
1: sì,
2: guarda scaletta,
0: ok,
2: ripartenza Marchini disco, mi rigiro, ah, okay, lento,
0: ok, allora no, niente.
2: Come niente,
0: facciamo
2: così,
0: facciamo altro,
2: facciamo altro.
0: Beh, navighiamo così a vista,
2: vai, cioè c'è una scaletta,
0: presente,
2: tu la rispetti?
0: Io pensavo che l'heavy metal
2: una mattina, una scricchiatina, no?
0: Però pensateci,
2: potrebbe essere una delle prossime rubriche. No, dicevamo che adesso creiamo la giusta atmosfera perché c'è un lento, e il lento vi fa rigirare, se avete ancora questa possibilità di essere a letto, dall'altra parte, prendervi i vostri 5 minuti con la musica di Ritmo 80. E infatti questo è
3: il disco di rigiro.
2: Ho preso paura. No, c'è un'altra sigla, sentiamola.
3: Questa è

0: Cos'è?
1: Zucchero filato.
0: Eh?
1: Amici, parliamo della novità degli ultimi mesi.
0: Ma cos'è?
1: Lo vedi questo cilindretto?
0: Sai dove lo vuoi mettere? Perché
1: cioè, sono entrato... Sigaretta.
0: Come dicono in Romagna, gli anziani, la sigaretta.
1: Sigaretta, cioè... usa e getta. Allora, dunque.
0: Aspetta, spiego un po', perché io non fumo.
1: Ci sono le sigarette, quelle compre. Le sigarette compre.
0: Sì, quelle nel pacchetto, dai.
1: Okay. Poi le sigarette che fai.
0: Sì.
1: Le sigarette che fai.
0: Quindi prendi la cartina, esatto, il tabacco e te la fai da solo, che io non mi sono mai chiesto. Vabbè, perché?
1: Poi ci sono le sigarette, quelle elettroniche.
0: Giusto.
1: Attenzione.
0: Queste erano le tre tipologie.
1: Ok, sigarette elettroniche che tu ricarichi con una chiave USB. USB, sì. E poi gli metti il liquidino.
0: Per avere, diciamo, il sapore, esatto, fumare qualcosa che ha un gusto.
1: Ma qualche genio ha inventato questo cilindro, che è la sigaretta elettronica, sì, usa e getta. Cosa vuol dire? Che qui non devi attaccare la USB.
0: La USB.
1: Non devi mettere il liquido di ricambio.
0: No.
1: Questa ha 600 tiri, poi muore. Poi non fa più un cazzo, cioè, lo vedi.
0: Te li conti, però?
1: No, non li conto. Vedi che adesso io faccio un tiro, vedi?
0: Sì, vai.
1: Si è illuminato. Quando questo qui non si illumina più
0: è morto.
1: Dopo non si sa dove va buttata questa cosa.
0: È vero, cioè non c'è scritto. I topi.
1: Non lo so, è di metallo.
0: Guarda,
1: di
0: l'ha presa quel ragazzo lì.
1: Allora, quanto costa? Quanto 600 tiri di
0: zucchero filato?
1: Ecco, perché questo. Cosa 8 euro.
0: 8 euro
1: ci sono vari.
0: 8 euro 600 tiri.
1: Attenzione, perché questo che ho preso stamattina, che non si sfanga, cioè preferivo un pugno nella faccia, è zucchero filato.
0: Ma cioè chi è che si è messo in testa di fare un aroma così?
1: Allora, io l'altro giorno l'ho preso uno alla Coca-Cola.
0: Faceva fare i rutti.
1: Ho fatto un tiro alla cola. Ho fatto un tiro.
0: Sì.
1: E casualmente mi è caduto dal finestrino. da quanto faceva schifo. Oggi ho provato lo zucchero filato. Non lo butto alla finestrina, ma che non fa, ma nel, penso nel differenziale.
0: Vuoi
1: fare un tiro?
0: Fare un tiro, no.
2: Good morning, Forever Young.

0: No, infatti, Marchino, perché in questo momento è la macchinetta del caffè. Sono ritornato io, Marco Corona, in Good Morning Forever Young su Ritmo 80, perché è il momento della zuppetta.
1: Oh, madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
2: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Ah sì, la zuppetta.
4: Onda divina.
5: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
6: Questa zuppetta è un programma da capra.
7: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
8: Mercoledì 29 luglio 2026, 210esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Marta.
9: Ciao, piacere, sono Rosa Calcagno. Tu?
10: Alluce Valgo.
9: Ciao.

0: Dopo i Fantastici 4,
1: sì.
0: Dopo il Fantacalcio, dopo il Fantabasket,
1: sì.
0: Dopo la Fanta, arriva il Fanta Radio Giornale. Politica.
1: Sì.
0: Il governo e l'Istat hanno comunicato gli ultimi dati sulla disoccupazione in Italia. Ieri è stato segnalato il primo disoccupato dopo mesi. Si tratta di un certo Francesco di Milano che non trova lavoro solo perché non lo cerca. È Fanta. Vacanze. L'uomo su Marte è finalmente realtà. Si potrà soggiornare sul pianeta rosso.
1: Sì.
0: Anche solo per un weekend, ma solo in bassa stagione.
1: Ma che cosa?
0: Economia. Economia. Sì. Oggi all'IKEA è stato venduto l'ultimo mobile con un nome impronunciabile.
1: Ok, per fortuna.
0: Da domani solo nomi corti e facili.
1: Ah, bene.
0: Per esempio, un divano fantasia si chiamerà divano fantasia.
1: Ah, oh,
0: un bicchiere di plastica si chiamerà bicchiere di plastica. Eccetera.
1: Però è un fantagiornale, esatto. È impossibile. Bene.
0: Chiudiamo con questa notizia dal nostro inviato Pascal Ludovichetti.
1: Che è Pascal Ludovichetti?
0: Due giorni fa ha acquistato un giocattolo a pile in un negozio dei cinesi e incredibile. A distanza di due giorni ancora funziona.
2: Good morning, Forever Young,
3: con Marco Corona e Marchino.

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Club The Cashbar, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento da 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli esteri italiani ieri in audizione in Senato. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Frena la Lega, secondo cui questo argomento va deciso dal Parlamento. All'attacco le opposizioni, sentiamo il vice premier e il deputato 5 Stelle Silvestri.
2: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9, abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
3: Noi pensiamo che un paese che chiede 21 miliardi per le spese delle armi negli stessi giorni in cui si emana un decreto per 125 milioni di euro per quello che stanno affrontando le nostre famiglie sul caro benzina, per noi è un paese che si sta suicidando.
1: Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia mai armi nucleari, è un obiettivo comune e sarà raggiunto sia con la diplomazia sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. L'incontro è andato molto bene, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca anche il presidente ucraino Zelensky. Alla Casa Bianca Trump avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. A dare l'annuncio il presidente federale Malagò, che parla anche di una terza figura. Lorenzo Villanetti.
4: Non ero affatto al corrente della collaborazione tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa. Involuzione sul nominativo prescelto ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di opportunità, non ci sono altre interpretazioni. Inizia così la conferenza stampa di Giovanni Malagò, numero uno della FIGC, al termine di giorni caldissimi sulla questione CT della nazionale. Prima il no di Ancelotti e Guardiola, poi il veto su Pirlo, che ha portato alle dimissioni dei nuovi dirigenti Maldini e Leonardo. Dal caos a due nomi: Roberto Mancini, che siederà di nuovo sulla panchina azzurra, e Claudio Ranieri, fresco direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana, infine, dovrebbe essere annunciato un terzo nome, parola Malagò.
5: Una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, quale io vorrei anche assegnare una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
4: Il favorito è Gianfranco Zola.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Ritmo 80 presenta
9: Good Morning Forever Young
8: con Marco Corona e Marco.

0: al giusto, hai presente l'occhio di bue che punta, sì, per dare, sì, risalto,
1: perché... l'uovo, no? L'uovo, l'occhio di bue. Ti sto ascoltando.
0: Sicuro. Che tipo di musica? Allora, c'è stata una critica in queste settimane, non so se hai sentito, ad Alfa. Alfa, cantante ligure, insomma,
1: sì,
0: di
1: bravo,
0: Genova,
1: bravo,
0: molto bravo, però non è un vero e proprio genovese. Cioè, i genovesi lo criticano perché lui nelle sue canzoni dovrebbe essere più genovese, cioè ci dovrebbero essere dei tratti caratteristici che lo fanno assomigliare più ai genovesi.
1: È vero.
0: E allora qualcuno ha detto: Alfa dovrebbe cantare le canzoni in questa maniera per far sentire che appartiene a noi.
1: Sentiamo.
0: Oh, questa tra l'altro è bellissima, il filo rosso. Alfa, se fosse un vero genovese.
1: Sentiamo.
2: Dimmi perché.
0: Sì.
2: Io quando piove forte non mi calo.
0: Eh beh, è un classico, no?
2: Ma anche quando è bello non ci spallo.
1: Ecco.
2: Sarà che sono a Genova e ho lo scazzo.
0: Bene.
2: E mi incazzo.
0: Bene, ok.
2: Con tutti.

0: cazzo dito, tipo col cazzo che io ti saluto, ma guai.
1: Allora, cosa voleva dirci questa canzone? Che, allora, il genovese, adesso non ce ne vogliono, insomma, non è proprio quello che alla mattina ha voglia di dirti buongiorno.
2: Ma, no, io credo che non sia proprio questione proprio di genovesi, di etnia,
1: di appartenenza a una regione o all'altra.
2: Credo la mattina che non c'è voglia di rompere.
1: Per esempio, tu ti svegli, hai voglia che qualcuno cominci a parlarti, a dirti tutte le cose che devi fare durante la giornata?
2: No, io lo faccio io alla mia compagna.
1: Ah, davvero?
2: Certe volte torno a casa, non c'è più la serratura, la chiave entra più nella serratura. Sono segnali, chi può dirlo?
1: Che, comunque chissà, bella questa canzone, bella di canzone, il filo rosso di Alfa, se fosse un vero genovese.
3: Good morning, Forever Young. Yeah,

0: Ciao Franci.
1: Eccoci qua anche oggi con la frase motivazionale
0: su Ritmo 80.
1: La vita è tutto ciò che accade tra un visualizzato e la risposta.
0: Ecco.
1: Ciao Marchini.
0: C'è chi perde la vita dopo un messaggio. E comunque lo posso dire io? Ciao Franci.
1: Ciao Marchini.
0: Ti ho lavato, eh.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: e signore, quello che avete ascoltato. C'è già la musica. No, vi dicevo, facciamo come i neri per caso, tu fai l'accompagnamento. No. Questo programma che sta per concludersi oggi è dedicato a, perché noi dedichiamo ad una categoria lavorativa e non, quello che abbiamo combinato.
1: Esatto, lo facciamo per una serie di motivi. Primo è far girare l'economia, salutare anche categorie che magari sono un po' dimenticate,
0: Non prendiamo le classiche,
1: chiediamo per scontato, cioè bravo, è troppo facile, salutiamo il panettiere,
0: è che così in cambio ti dà, perché noi puntiamo lì a un baratto.
1: Il secondo motivo è il baratto, cioè
0: noi
1: abbiamo fatto questo programma, abbiamo offerto il nostro tempo, un saluto a questa categoria, e in cambio così qualcosina, tanto per,
0: perché tanto appartiene al vostro ambito,
1: è solo
0: e
1: pubblicità,
0: quindi
1: è solo
0: io pubblicità. Do una cosa a te, tu dai una cosa,
1: è marketing.
0: E allora oggi a chi dedichiamo il programma dei marchini?
1: Abbiamo dedicato il programma a quelli che fabbricano gli enormi silos per mangimi o anche per materiale edile. Ci saranno, no? Queste fabbriche che fanno i silos.
0: Quindi, allora, caro amico ascoltatore o ascoltatrice che
1: hai una fabbrica di silos per mangimi,
0: o che lavori,
1: noi ti salutiamo.
0: E tu
1: grazie per il tuo lavoro, grazie per il tuo contributo alla società.
0: Sì, grazie che muovi l'economia. Però noi adesso che ti abbiamo salutato,
1: in cambio vogliamo un silos, quello di 20 metri.
0: Altro che meno.
1: Non so. Lasciatelo davanti alla radio, ok?
0: Con un post-it. Per i marchini.
1: Ma lo sappiamo, cioè anche senza post-it.
0: Dici?
1: Potremmo immaginarlo.
0: Dici?
1: Dico.
0: Non è che magari ce lo ritira qualcun altro e se lo tiene.
1: Chi?
0: Qualcuno della radio che dice: oh, sto silos non c'è scritto per nessuno, me lo prendo io.
1: Dopo lo so che ci vuole un tir, trasporti eccezionali, tutte quelle beghe lì.
0: Sì.
1: Ma per un saluto in radio, dai.
0: Cavolo.
1: Che beghe sono.
0: Cioè, pensa, oggi andrete nel bar o andrete nei vostri posti e vi diranno: oh, vi ho sentito, hai sentito che vi ha salutato? Dei marchini.
1: Lasciateci il silos davanti alla... Grazie. Nuovo però.
0: Nuovo, esatto.
2: Good morning, forever young.

Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: Subito 80, i grandi successi di Good Morning Forever Young, ma anche i marchini che si congedano da voi.
1: Esatto.
0: E noi abbiamo da oggi il nostro claim da aggiungere.
1: Sentiamo.
2: Viva la fuga!
0: Esatto, sempre.
2: Tutto a posto!
1: Tutto a posto!
0: Viva la fuga, perché adesso noi ci diamo la fuga. E domani però torniamo
1: alle 6.
0: Alle 6.
1: Ciao. Good morning, good morning.
3: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
4: Dal 1985, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

dal 1982. Simple Minds, New Gold Dream. Che mattinata sarebbe senza la tua musica preferita?

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Kylie Minogue, Locomotion e Rigueira, Innamoratissimo.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di guerra nel Golfo Persico, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania, li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. Missili americani e sauditi invece sono stati lanciati contro milizie filo iraniane con base in Iraq, i morti sarebbero almeno una decina. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, è un obiettivo comune, sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi, ha spiegato Netanyahu. Scontro politico anche interno alla maggioranza dopo l'annuncio di ieri del ministro degli esteri Tajani sui fondi SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto in Senato il vicepresidente del Consiglio. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa, frena la Lega, secondo cui su questo argomento la decisione spetta al Parlamento, governo allo sbando, l'affondo delle opposizioni. Nuova ondata di caldo intenso in arrivo sull'Italia, da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord, nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi, secondo le previsioni la situazione non dovrebbe migliorare prima del 7 agosto. Nazionale Malagò ha scelto Roberto Mancini, torna ufficialmente sulla panchina azzurra insieme a lui Claudio Ranieri in qualità di direttore tecnico e presidente del Club Italia. Entro la fine della settimana potrebbe essere annunciato Gianfranco Zola, favorito per il ruolo da dirigente e supervisore del coordinamento delle nazionali giovanili. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classica.

0: la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: È il mese di luglio del 1982, quello che prenderemo in esame quest'oggi qui all'interno del nostro Rit Parade, ovviamente su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Come sempre un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo dalla posizione numero 3 occupata dal gruppo degli Imagination, un motivo storico bellissimo, si chiama Just an Illusion.

storia della musica anni 80 in questo nostro appuntamento con la Riff Raid. Luglio 82 ci sono gli Imagination con Just an Illusion e li abbiamo ritrovati alla posizione numero 3. Ma attenzione, perché salendo di un gradino in avanti ho l'opportunità di presentarvi un gruppo molto importante proprio in quel periodo storico. Loro sono gli Human League e il motivo si chiama Don't You Want Me.

livello di grandissima popolarità. Loro sono gli Human League con Don't Show Me. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 2 della nostra Race Parade. Race Parade che viene letteralmente dominata da Donatella Rettore. È il momento di ascoltare la sua La Mette.

0: famosissimo nell'estate degli anni 80, era alla mente per Rettore alla numero 1 della nostra Hit Parade. Hit Parade che si conclude così, ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Un motivo davvero buono per ascoltare oltre 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, appuntamento qui, alla prossima classifica. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su Volvo.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1987, New Order, True Fate. Dal 1986, Run DMC, Walk This Way. Dal 1984,

0: One Two Break Free e House of Pain, Jump Around.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. È di almeno 10 morti il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Li abbiamo intercettati tutti, fa sapere il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Ottimo incontro, commenta il capo della Casa Bianca. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. È un obiettivo comune e sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha aggiunto il premier israeliano. Incontro ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e quello ucraino Zelensky. È andata molto bene, ha detto il leader di Kiev, che ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Apertura di seduta in rialzo stamane per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna lo 0,48%. Lo spread tra BTP Bund è a 82 punti, il leggero calo rispetto a ieri. In rialzo invece il petrolio dopo le nuove tensioni con l'Iran. Il Brent apre sopra gli $87 al barile. La cosa più importante è capire chiaramente, almeno il giorno dopo delle elezioni, se ci sia la possibilità di una maggioranza che possa governare in maniera stabile. Lo ha detto il presidente della Camera Fontana in occasione della cerimonia del ventaglio. Oggi sarà la volta del presidente del Senato La Russa. Domani invece si chiude al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Al via da oggi, secondo le previsioni, l'ennesima ondata di caldo intenso sull'Italia. Da oggi le previsioni parlano di temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nelle grandi città le temperature minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Good morning, forever young.
7: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo ritmo.

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresca, arriva sta zuppetta.
2: Oh, Aventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Mercoledì 29 luglio 2026, 210esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Marta.
6: Ciao, piacere, sono Rosa Calcagno. Tu?
7: A Luce Valgo.
6: Ciao. Ciao.

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Canova e nato come soprannome composto, in passato si attribuivano aggettivi alle case, il riparo più caro a tutti e di conseguenza anche a chi le abitava. Ecco che sono nati i famosi Casa Grande, Casa Blanca, Casa Bella e così via.
2: Pronto? Casa la terza?
3: Sì.
2: Metti la quarta e vattene a fanculo.
0: Le frasi del cinema.
4: Mazze zuzzerina. Via Maracanio. Maccherone. M'hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccherone. Io me ne magno.

0: dice il saggio.
1: Le persone continuano a esistere anche quando non vi servono più. Ricordatevelo ogni tanto.
2: Ascolti questo bel messaggio in codice.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Tra amici.
6: Oh, ho saputo che la tua ex è stata investita.
5: Voleva, purtroppo è successo ieri. Porca miseria, quanto mi dispiace. Ma come l'hai presa?
6: In pieno!
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
8: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: Bonus,
0: il ritmo italiano.
2: Ponte qua 1996 J-H DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prende

dal 1987, Cock Robin, Just Around the Corner. Just around the corner, half a mile ahead. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi, con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Hit. Apri Ritmo 80.
1: Subito, Michael.
2: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
3: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
2: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
3: Ci puoi giurare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da un

0: Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: I Forever Young, cari amanti della musica e della musica del passato. Come dire, no? Anche

veramente un mito. Sì, sono un mito loro e sei un mito anche tu che ascolti la radio in questo momento, perché così devo assolutamente arrivare a presentare in qualche modo il pezzo degli 883 che, guarda caso, si chiama Sei un mito.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, The Bangles, Walk Like an Egyptian. Dal 1985, Propaganda, P-Machinery. Dal 1985, Mother Talking, Sherry Sherry Lady. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corvace e Daniel Jack.
1: Sono le 12.

0: Morando e Tony Esposito. Sinue.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sul safe la maggioranza ha aperto un balletto imbarazzante, non si capisce oggi quale sarà la decisione che il nostro paese vorrà assumere, lo ha detto stamane l'ex ministro della difesa, il Dem Guerini. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato la richiesta di un intervento di 14,9 miliardi di fondi safe entro la fine dell'anno, parole che avevano trovato la netta contrarietà della Lega, secondo cui la decisione sul tema spetta alle Camere. Durissimo attacco di Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle, la sua creatura politica. Il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Doveva ascoltare i cittadini, aggiunge Grillo, e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Abbiamo abbattuto tutti i missili, assicura il comando militare statunitense. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Un ottimo incontro, commenta Trump. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari e l'obiettivo sarà raggiunto con qualsiasi mezzo, ha precisato il capo del governo di Israele.
2: E adesso le news regionali. Il porto di Trieste si conferma come la principale porta d'accesso energetica per il cuore dell'Europa centrale. Nei primi sei mesi del 2026, il terminale marino gestito dalla SIOT ha gestito lo sbarco di oltre 20 milioni di tonnellate di petrolio greggio, segnando un incremento di oltre il 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta del secondo miglior risultato dal 2018 ad oggi, ottenuto in un contesto geopolitico complesso e segnato dalle forti tensioni nello stretto di Hormuz. Trieste si conferma quindi un'infrastruttura fondamentale che risita le raffinerie di Austria, Germania e Repubblica Ceca, dimostrando una straordinaria flessibilità strategica e garantendo la sicurezza degli approvvigionamenti continentali. Restiamo in Friuli Venezia Giulia, dove in arrivo una vera e propria pioggia di milioni per rivoluzionare la sanità regionale. Sarà di oltre 400 milioni di euro il valore del maxipiano di investimenti introdotto dall'azienda sanitaria universitaria presentato a Udine ai sindaci del territorio. Si tratta dunque di un programma capillare che si traduce in 54 cantieri sparsi in 15 comuni, dall'Alto Friuli alla Bassa Friuli, pensati per ridisegnare l'intera architettura assistenziale. L'obiettivo della giunta regionale è chiaro: potenziare le reti di prossimità per ridurre i ricoveri ospedalieri evitabili e rafforzare l'assistenza domiciliare, offrendo strutture all'avanguardia per rispondere alle esigenze di oltre un milione di cittadini. Da Francesco Dal Vento, lì nello studio.
1: Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo commissario tecnico. Non era lui, ma Conte il nostro candidato, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense, però, non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata dal presidente Malagò. Rivolgiamo a Mancini e a Ranieri i migliori auguri di buon lavoro. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Excellence nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Ogni serata in discoteca va vissuta. Va vissuta. Condivisa. Condivisa. Ma soprattutto ricordata. Ricordata. Ricordata. Regala una serata indimenticabile al tuo locale. Non perdere tempo. Chiama Ritmo 80. I DJ, le voci, i gadget, l'evento in diretta. Con il suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80.
9: 388-6576-123. Anche messaggio WhatsApp.

0: Checo, you're ready.
1: È giusto l'inizio. Thank you.
2: Checco Curvasce e Daniel Jack presentano
3: Master Check
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.
5: Eccoci qua pronti su Master Check 90 in ritmo 80 o su Master Check 80, no.
6: Ordiniamo un attimo i numeri.
7: Rifacciamo 80, 90, 2000,

0: anche in questa puntata abbiamo ascoltato un sacco di belle robe piuttosto importanti anche dal punto di vista del sound, perché poi sono piuttosto ricercati i suoni di questa puntata, va bene. Abbiamo ascoltato per cominciare Living Joy con Dreamer dal 94, Living Joy. Poi dopo M&S che presentano i Girl Next Door con Celso Nugget, If You Wanna, dal 2000. E poi dopo, per chiudere, Soul Central con Strings of Life dal 2004. Grazie a tutti, grazie a Dennis Jack per la parte super mixata. Intanto vi ricordo che se volete saperne di più sul nostro mondo è il caso di appropinquarvi al nostro... alla nostra pagina Facebook Masterchef 90. Vabbè, ciao, eh?
1: Ciao, ciao.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Dennis Jack. We will be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con dal 1987 Duran Duran, Is There Something? Dal 1987 Johnny A. Jazz, I Don't Want to Be a Hero. Dal 1990,

0: solo il meglio degli anni 80 in rotazione nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 13 e un

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: sono le 13:59. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mi piace questa sigla che ci abbiamo, che dice ba ba ba ba ballatissimi. Bella, mi piace, mettiamola sempre.
3: I ballatissimi.
2: Anche perché non possiamo fare altrimenti, visto che è la sigla dei ballatissimi anche di oggi, naturalmente. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, sono io, buon pomeriggio da Davide Ferrarini e partiamo subito con Simon J, Wanna Be Like a

Il disco di Flair si chiama I'm So Glad That I'm a Woman, ma in realtà il disco è di Love Unlimited Orchestra, che era l'orchestra di Barry White, quindi la produzione risale appunto a Barry White. Questa è una cover, ma è molto bella, l'abbiamo ballata, l'abbiamo riascoltata anche oggi. Adesso sulle mani tutti quanti, perché arriva Bob Sinclair. Questa è Love Generation. From Jamaica.

vuoi tutto un euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto. Solo da

Ovviamente questa è la cover di Whitney Houston di un vecchio brano di Chaka Khan che si chiama I'm Every Woman. Ottimo per iniziare una serata, ottimo da riascoltare anche in radio nel pomeriggio di Ritmo 80. Ora 49ers, questa è Touch Me.

quanto è lento questo di Double D, si chiama People Get Up, eppure si ballava in discoteca e si ballava in un modo particolare, nel senso che tu col disco un po' più lento, in modo senza la necessità di sbatterti troppo, di guardarti un po' attorno e decidere cosa fare del resto della serata, e ci siamo capiti, no? Da una parte, dall'altra, da come ti pare. E Double D, People Get Up nel pomeriggio di Ritmo 80, e noi siamo pronti a mandare il prossimo? Sicuramente, come sempre, noi siamo sempre pronti. Questo è di Fire Island, i Fuse, Need a Friend.

Captain Hollywood Project, More and More. Voi ricordate sicuramente quella precedente, ma la mandiamo un'altra volta. Oggi abbiamo scelto meglio. Ha scelto Ferrarini e quindi notate che la scelta non è stata praticamente azzeccatissima, diciamo così. Ma queste sono cose che risolviamo tra un disco e l'altro. Per esempio, adesso dovrà suonare il prossimo. È di Karen Ramirez, si chiama If We Try.

0: Con quanta eleganza chiudiamo l'appuntamento di oggi, eh? Perché abbiamo scelto di mettere Incognito, questa è Always There, ma chi non l'ha sentita almeno una volta, e abbiamo usato questo appunto per dirvi ciao oggi, come facciamo ogni giorno a quest'ora, per dare appuntamento alle 14 di domani per un'altra serie di ballatissimi che saranno sempre qui dallo studio grande di Ritmo 80. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1987 Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Dal 1987, Breakfast.

0: Trevor Horn e Rick Astley, Owner of a Lonely Heart. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: No, troppo vecchie. Questa assolutamente no. Troppo nuova. Troppo anni 90. Troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70-80-90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
4: Additivo segreto.
3: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1982, Steve Miller Band, Abracadabra. Dal 1985, Sign System, Stay With Me. Dal 1988, The Pasadenas, Riding on a Train. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30, Rit Parade con Lele Progida. Ritmo 80.
1: Sono le 16 e un minuto.

0: hai ascoltato Genesis, Invisible Touch e Gianna Nannini, i maschi.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo gli attacchi iraniani contro obiettivi USA è arrivata la risposta americana. In un raid congiunto con l'Arabia Saudita sono state prese di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. E mentre la presidenza irachena condanna gli attacchi, Trump dice che sono stati coordinati col governo di Baghdad. Colpiremo l'Iran duramente, torna a minacciare il presidente USA in un'intervista a Fox. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in una nota dei servizi di sicurezza di Mosca. Durov, che si trova attualmente in Francia, sarebbe accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. La maggioranza ha votato a favore e le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima col principio della legge, ma rilevandone diverse criticità. Contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. La nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. A Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti.
2: E adesso le news regionali. La Puglia si ritaglia un ruolo da protagonista nella transizione ecologica nazionale. Il territorio regionale si posiziona infatti all'8º posto in Italia per la presenza di imprese che affiancano la ricerca di profitto, un impatto positivo certificato sull'ambiente e sulla società. Con un incremento di quasi il 20% rispetto all'ultimo anno, la regione corre più veloce della media nazionale, mettendo a referto un valore della produzione da oltre 2 miliardi e mezzo di euro. Si tratta quindi di un tessuto economico solido, innovativo e sempre più inclusivo, che le istituzioni puntano a trasformare nel motore della nuova economia meridionale. Restiamo in Puglia, dove oltre ai risultati sull'economia sostenibile arrivano anche risultati eccellenti nella sanità. Un primato medico assoluto arriva a livello mondiale da Castellana Grotte. Un'equipe multidisciplinare ha rimosso con successo un raro tumore di cardias su una paziente che anni prima aveva subito un intervento di chirurgia bariatrica per una grave forma di obesità. L'eccezionalità clinica dell'intervento risiede nella profonda alterazione anatomica dell'apparato digerente della donna, modificato in passato dal bypass gastrico che le aveva fatto perdere 40 kg. Attraverso una piattaforma robotica di ultima generazione, i chirurghi sono infatti riusciti ad asportare il carcinoma e a ricostruire la continuità del tratto digestivo. Da Francesco Del Vento, lì allo studio.
1: Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini, un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023. Insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo in piena estate, questa è la Rit Parade. Un saluto a tutti i Forever Young sintonizzati su Ritmo 80 da Lele Procida. Tre canzoni meravigliose da ascoltare, tre canzoni ovviamente che hanno caratterizzato la grande proprio il periodo estivo relativo al mese di luglio del 1992. Cominciamo dalla posizione numero 3, occupata da Rosala. Il motivo si chiama Are You Ready to Fly?

mamma mia quanti ricordi ascoltando questa canzone. Era Rosala con Are You Ready to Fly a piazzarsi alla numero 3 della Hit Parade del mese di luglio del 1992. Un gradino più in alto ci sono i Black Machine, il motivo è quello che si chiama Funky Funky People.

Io sono dei gruppi ai quali sono particolarmente affezionato. Le loro produzioni, beh, mi ha sempre dato grandi soddisfazioni quando le suonavo in quel periodo in discoteca. Erano i Black Machine con Funky Funky People a piazzarsi alla numero 2 della Riff Parade del mese di luglio del 1992. Riff Parade che viene letteralmente dominata dal ritorno degli Snap. Questo sicuramente è uno dei brani più belli di sempre di tutta la discografia internazionale. La canzone è quella che si chiama Rhythm is a Dancer.

0: quale migliaia di persone hanno ondeggiato, perché si usava fare proprio così nel 1992. Erano gli Snap con Rhythm is a Dancer a detenere il primato della Hit Parade proprio di quel periodo. Classifica che si interrompe al momento qui, ma che ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. E un saluto a tutti quanti voi dalle Le Procida, vi aspetto qui alla prossima, ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

Dal 1983, U2, Sunday Bloody Sunday. Dal 1986.

0: Africa, un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
3: Face to face,
0: due facce della stessa canzone. Originale o cover?
3: Face to face.
0: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
3: Face to face.
0: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo.

0: ti piace, devo dire. No, ma veramente. Va bene, questa è la canzone che ha concluso, come dire, la nostra playlist. Grazie a tutti da Marco Greco, alla prossima, ciao.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.
0: No, ma veramente. Va bene, questa è la canzone che ha concluso, come dire, la nostra playlist. Grazie a tutti da Marco Greco, alla prossima, ciao.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1985, Miami Sound Machine, Conga. Dal 1980,

0: Dal 1982, Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18 e un minuto.

0: questo clock hai ascoltato The Bangles, Manic Monday e Status Quo, Whatever You Want.
1: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La tournée australiana del Milan è già cominciata. I rossoneri, tra l'altro, avranno modo di affrontare anche l'Inter nel primo derby stagionale. Ecco le parole di Matteo Gabbia.
2: Siamo molto contenti, abbiamo ricevuto un'accoglienza incredibile da parte dei nostri tifosi e ancora una volta abbiamo avuto il piacere, insomma, di arrivare in Australia e di percepire questa magia che si respira in questo ambiente. Siamo contentissimi anche di avere la possibilità di lavorare nelle strutture in Australia, si vede che hanno un'attenzione e hanno voglia di vivere sport e calcio, di conseguenza siamo ancora contenti di poter allenarci, di poter preparare la nostra stagione all'interno delle loro strutture sportive. E per concludere, insomma, siamo molto felici ancora una volta di essere qua, vogliosi di portare, insomma, il calcio a tutti i tifosi del Milan qua in Australia e speriamo che, insomma, possano divertirsi, possano darci una mano nel preparare questa stagione nel migliore dei modi e che si possano, insomma, godere le amichevoli che andremo a disputare qua in Australia, soprattutto il derby di Milano, che è sempre un qualcosa di speciale e sarà sicuramente una bella esperienza per loro viverla all'Optus Stadium.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Nicolò Ceccarini.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: La cucina è il cuore di casa, qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il

un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1984, Billy Idol, Eyes Without a Face.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Pet Shop Boys, It's a Sin e Jean-Michel Jarre, Oxygen.
1: Con il fuorituto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da 1 euro.
2: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pasilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
1: Master Jack 90,
0: l'enciclopedia della dance.
2: Cominciamo questa bella puntatona short version che vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 12.45 più o meno e dalle 19.30 alle 19.45 più o meno e poi al sabato e la domenica con le lunghe 20.21. Cominciamo questo Master Jack 90 short version in questa bella e ridente radio. C'è l'FM che ride proprio, ci sono le bande che ridono perché il ritmo 80 è gioiosa, come direbbe Juanji. Cominciamo con i Safri Duo con Play the Live, the Bongo Song. Bongo, bingo, bongo, va bene, è il 2000,

Era Safi Duo con Play the Live e adesso arrivano gli Africa Bambaataa, che hanno preso il bongo di Safi. Venite qua tutte e due, vieni, pupunanne, che sono quelli che, fra l'altro, insieme con gente come Walt Master J, insomma, J Master J, vabbè, quello là, con DJ Sven e quella crew lì, hanno inventato praticamente il rap in America. Vera sta cosa, eh? Africa Bambaataa, pupunanni da 94, i Master Check 90.

0: Progressive Dance con il grande italianissimo, fra l'altro, Digital Boy con Mountain of King. Safri Duo per cominciare, quindi dal 2000 con Play the Live, poi dopo Africa Bambata, Pupunani del 94 e Digital Boy in chiusura con Mountain of King del 95. Cecco Corvace, veramente tutto grazie alla parte super mixata di Dailies Jack. Intanto vi ricordo che per prendere un po' di info su quello che facciamo in giro per l'Italia, per sapere dove siamo con il nostro tour o per chiederci di fare una data dalle vostre parti, che saremo felici insomma di fare con voi assecondando tutte le vostre esigenze, cecoconvasce77@gmail.com. grazie.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento, vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale. Nei prossimi giorni sarà figura dominante su tutto il nostro paese, dando vita a una nuova intensa e duratura ondata di caldo, con temperature che aumenteranno giorno dopo giorno. Negli ultimi giorni di questa settimana raggiungeranno picchi più elevati, con valori massimi che potranno raggiungere e superare localmente anche i 40 gradi al centro-nord. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
3: Dall'arena di Ritmo 80 parte il Festival Mar. Oggi per voi tutti i successi dell'estate 1991 sono mixati da Beppe Martire. Partiamo con un motivo veramente falso, con la canzone del sole, il grande Fiorello.

0: Sul palco in spiaggia di Ritmo 80 suona il Festival Mar. Oggi tutti i brani più gettonati nei jukebox dell'estate del 91. C'è un disco che arriva dritto dritto dalla top 10 con 4 Piece for Unity, Space One.
1: I got something to say, I

0: Adesso mi sono inventato un'altra cosa. Così.
1: Mi fa crollare la spallina del vestito ancora una volta?
0: Speriamo che ciò accada. Magari sta spallina volasse, perché adesso sai cosa balliamo?
1: Cosa?
0: Ci balliamo un pezzo che è andato fortissimo già da, che va forte da un sacco di tempo. Cioè proprio metteremo il CD da, dal reparto suono e noi ce lo balliamo insieme
1: dai,
0: a loro.
1: Dai, dai, dai, cos'è?
0: Un pezzo dance, anziché di flamenco, tu stavolta dance.
1: Perfetto, ci sono.
0: Vai con te.

0: Massimo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Sono contento.
2: Cos'hai stasera? Stai calmo.
1: Sembra un po' mandi che poi...
2: Vagamente.
1: Uno, due, uno.

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: Rientriamo alla grande qui al Festival Mar di Ritmo 80 con We Gonna Do It. Arriva lui, il grande DJ Francesco Zappalà.

Il Festival Mar di Ritmo Santa è con te per tutta l'estate e continua con un altro dei singoli ai primi posti della Hit Parade del 1991. Con Let's Go arrivano gli FBI Project.

1991, qui al Festival Mar di Ritmo Zanta, continua. E continua con un 45 giri vendutissimo e suonatissimo in tutti i jukebox. Con Such a Good Feeling, per voi, i Brothers in Rhythm.

E a questo punto è il momento di chiamare sul nostro palco il vincitore, il più canticchiato, il più suonato dai jukebox, il più ballato in discoteca e il disco più rappresentativo dell'estate del 1991. Si chiama Gypsy Woman e lei è la meravigliosa Crystal Waters.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Il Flight Case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Ritmo Forever Young. Invia un SMS o un WhatsApp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire: ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
2: Sì, ma tanto quanto.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.